preso matricola, matitora, matitora, secondo ore in madatora, mi conna. Che sono tiara, metà qua, sa da che era matati, sino con ore in natanata.

Buongiorno, Kiriki. Buongiorno, Amy. Bunch. Ciao, Denea. Kiriki. Seven John. Kiriki. Ciao, Busy. Ciao, Denea. Very much. Kiriki. Buongiorno. Danke, das war doch heute Oma, Kiriki, Sir John.